0: 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Tra le notizie del giorno. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgaard a Bernardeschi, mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobbyk e Rowe in panchina. Cambiamo argomento. Sisma 2016. Meloni ad Amatrice per il decennale. Zuppi ricostruire la comunità. 10 anni dopo il terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'Italia torna a ricordare le 299 vittime del sisma in una giornata segnata dal dolore, ma anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se ieri abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Sul fronte internazionale. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre ieri. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Cambiamo argomento. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli. La Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Dall'estero. Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Tra le notizie del giorno. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgarda Bernardeschi,

0: mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobby che erro in panchina. Cambiamo argomento. Sisma 2016. Meloni ad Amatrice per il decennale. Zuppi ricostruire la comunità. 10 anni dopo il terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'Italia torna a ricordare le 299 vittime del sisma in una giornata segnata dal dolore, ma anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se ieri abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Sul fronte internazionale. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre ieri. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Cambiamo argomento. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio Delta.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli. La Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Dall'estero. Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Tra le notizie del giorno. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgarda Bernardeschi, mentre in attacco ci sono piccoli e cambiati con Dobby che erro in panchina.

0: Cina. Cambiamo argomento. Sisma 2016. Meloni ad Amatrice per il decennale. Zuppi ricostruire la comunità. 10 anni dopo il terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'Italia torna a ricordare le 299 vittime del sisma in una giornata segnata dal dolore, ma anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se ieri abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Sul fronte internazionale. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre ieri. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Cambiamo argomento. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Radio.

0: vuelta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli. La Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Dall'estero. Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Tra le notizie del giorno. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgarda Bernardeschi, mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobbic e Roy in panchina. Cambiamo argomento. Sisma 2016. Meloni ad Amatrice per il decennale. Zuppi ricostruire la comunità. 10 anni dopo il terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'Italia torna a ricordare le 299 vittime del sisma in una giornata segnata dal dolore, ma anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se ieri abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Sul fronte internazionale. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre ieri. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Cambiamo argomento. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora

molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Grazie di questo incontro.
2: Grandi!
1: Andiamo allora insieme ad incominciare questa nuova avventura musicale che si intrinseca attraverso le note musicali che vanno dal do re mi fa sol la si do e poi ricominciano, un intrinseco di musica che riesce a esprimere attraverso i significati intrinseci di questo monumentale ed incredibile energia che si sprigiona attraverso questo elemento materiale.
3: Se dice disco!
1: Ah, ci sta una parola sola? Vabbè, cominciamo sto disco, va.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli. La Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Dall'estero. Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Tra le notizie del giorno. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0.

0: 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgarda Bernardeschi, mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobbik e Rowe in panchina. Cambiamo argomento. Sisma 2016. Meloni ad Amatrice per il decennale. Zuppi ricostruire la comunità. 10 anni dopo il terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'Italia torna a ricordare le 299 vittime del sisma in una giornata segnata dal dolore, ma anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se ieri abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Sul fronte internazionale. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre ieri. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Cambiamo argomento. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. The best music in the
2: city, yeah. Radio Delta, Radio Delta.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli. La Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Dall'estero. Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Tra le notizie del giorno. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgarda Bernardeschi, mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobbic e Roy in panchina. Cambiamo argomento. Sisma 2016. Meloni ad Amatrice per il decennale. Zuppi ricostruire la comunità. 10 anni dopo il terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'Italia torna a ricordare le 299 vittime del sisma in una giornata segnata dal dolore, ma anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se ieri abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali, per rivedere

0: E le politiche ci vuole un po' di coraggio. Sul fronte internazionale. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre ieri. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Cambiamo argomento. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli. La Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Dall'estero. Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Tra le notizie del giorno. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgarda Bernardeschi, mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobbic e Roy in panchina. Cambiamo argomento. Sisma 2016. Meloni ad Amatrice per il decennale. Zuppi ricostruire la comunità. 10 anni dopo il terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'Italia torna a ricordare le 299 vittime del sisma in una giornata segnata dal dolore, ma anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se ieri abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Sul fronte internazionale. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre ieri. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Cambiamo argomento. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili.

0: rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Da Isabella Dalle Finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anni.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Siamo qui anche questa settimana con On Air. Cari amici, bentornati a questa prima puntata dedicata ovviamente al miglior mercato indipendente, ma quest'oggi ci siamo concessi anche qualche analisi ovviamente di canzoni di successo del momento e un tuffo nel passato con, secondo il nostro punto di vista, i migliori evergreen.

Partiamo con Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, giovane cantante e cantautrice di Anzio. Il suo progetto musicale, nato nel 2022, unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Aria Sanremo, Una Voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Un capolavoro d'avanguardia pop estratto dall'iconico album Mondi Lontani, No Time, No Space. Siamo nel 1985. Franco Battiato, un viaggio sonoro straordinario che fonde l'elettropop raffinato, suggestioni mistiche e sonorità cosmiche. Il brano trasporta l'ascoltatore in una dimensione senza tempo né spazio, grazie ad un arrangiamento elettronico ritmato, synth luminosi e l'inconfondibile tocco di Giusto Pio. Battiato gioca con la voce, alternando l'italiano all'inglese e sovrapponendo cori quasi lirici e un beat synth pop travolgente ed elegantissimo.

Ritmo travolgente, sound urban e latino impeccabile. La testa gira di Fred De Palma ha tutte le carte in regola per diventare una fissa radiofonica. L'artista torinese conferma la sua leadership nel connettere il reggaeton alle sonorità pop italiane.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Sei su

Ello presenta Odio, un brano che racconta il rischio di perdere se stessi quando il bisogno di essere amati e accettati diventa più forte della propria identità. Attraverso un testo diretto e intenso, il cantautore affronta i temi della dipendenza emotiva, del condizionamento e della fragilità delle relazioni contemporanee.

tuffo perfetto negli anni 60 con Dandy degli Herman's Hermit, una delle perle più brillanti e raffinate del British Invasion firmata Ray Davies dei Kings. Il brano è un ritratto ironico, scanzonato, del tipico playboy dell'epoca, confezionato con quell'inconfondibile stile beat pop britannico che ha reso celebre la band di Peter Non.

uno dei picchi più alti della storia della musica italiana. Anna e Marco di Lucio Dalla, dall'album capolavoro del 1979. Lucio Dalla è un romanzo cinematografico trasformato in canzone, capace di fotografare l'America periferica e urbana dei giovani di fine anni 70 con una poesia disarmante. Il brano è una meraviglia di dinamica, arrangiamento, parte sottovoce, quasi intima, con una chitarra arpeggiata e la voce narrante di Dalla che disegna i due protagonisti nelle loro solitudini. Anna, che vorrebbe andarsene, Marco, che a ballare sembra un cane.

E lui è una voce che ormai abbiamo imparato a conoscere, stiamo parlando di Michele Camillò con Boomer, il singolo del cantautore pubblicato il 3 aprile del 2026. Il brano, nato durante un periodo di forza burnout, crisi personale alla fine del 2025, affronta il tema del conflitto generazionale, mettendo in scena un vero e proprio dialogo scontro. La canzone contrappone due figure simboliche.

Renzo Star, nome d'arte di Renzo Marzilli, è un artista romano e autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. Yes Come On è un brano dal carattere brillante ed energico che racconta l'incontro con qualcosa di assoluto e senza tempo.

Un classico intramontabile dell'alt rock dei primi anni 2000, Maybe Tomorrow degli Stereophonics, è una gemma di rara eleganza, sorretta da un'atmosfera soffusa e malinconica ma profondamente avvolgente. Il brano mette in primo piano la voce graffiata e inconfondibile di Kenley John, che si muove con naturalezza su una trama acustica lenta, arricchita da sfumature soul.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli. La Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Dall'estero. Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Tra le notizie del giorno. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgaard a Bernardeschi, mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobbiche e Roy in panchina. Cambiamo argomento. Sisma 2016. Meloni ad Amatrice per il decennale. Zuppi ricostruire la comunità. 10 anni dopo il terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'Italia torna a ricordare le 299 vittime del sisma in una giornata segnata dal dolore, ma anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se ieri abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Sul fronte internazionale. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre ieri. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Cambiamo argomento. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

cambio totale di atmosfere con Per sempre sì di Sal Da Vinci, un brano che celebra l'amore attraverso la tradizione della grande canzone d'autore melodica campana, contaminata da una produzione pop moderna e orchestrale. L'artista napoletano sfoggia tutta la sua potenza vocale e la sua carica interpretativa, trasformando una promessa d'amore in un inno travolgente di grande impatto emotivo.

0: questi giorni
1: Massimo Delisanti, cantautore romano che ha iniziato a scrivere canzoni fin dall'adolescenza accompagnandosi con la chitarra. Nato artisticamente come autore, nel tempo è diventato interprete dei propri brani, sviluppando una scrittura intima e personale, oggi valorizzata dalla collaborazione con l'etichetta Artisti Online. Ad On Air, perché lo faccio.
2: Molto spesso mi hanno chiesto perché lo faccio. Un brano dopo l'altro, ore e ore passate in studio.

E siamo giunti veramente al termine di questa prima puntata della settimana, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i nostri podcast. Un abbraccio da Daniele Dall'Uto. Ciao!

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli. La Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Dall'estero. Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Tra le notizie del giorno. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto.

0: anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Tra le notizie del giorno: Unione Europea, fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se ieri abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Sul fronte internazionale. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre ieri. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Cambiamo argomento. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Perturbazioni in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: C'è qualcosa di inquietante nell'idea che qualcuno possa trasformare il male in contenuto, che il terrore diventi virale, che la violenza cerchi e trovi il suo pubblico. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro ci porta dentro le strade di una metropoli nervosa, dove il silenzio notturno nasconde più di quanto riveli e dove ogni certezza ha una scadenza. Se anche tu scrivi thriller in cui la società contemporanea è insieme palcoscenico e vittima, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme troveremo il modo per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Gianandrea Cerone, si chiama L'incertezza del domani. Siamo in una Milano che si prepara all'autunno e un killer che i media battezzano il regista semina il panico uccidendo figure di spicco del mondo dei social, trasformando i suoi delitti in macabre performance pubblicate in rete. L'ultimo è avvenuto in una delle torri dell'iconico Bosco Verticale. Le vittime sono due attiviste, blogger conosciute da tutti, amate e detestate in ugual misura. La stampa impazzisce, la città trattiene il respiro, l'unità di analisi del crimine violento deve mobilitare tutte le proprie forze, affiancata questa volta dai servizi segreti, dato che i delitti sembrano collegati a un sedicente movimento antidigitale con molte ramificazioni, anche ad alto livello. Le indagini sono appena cominciate, la sera in cui il commissario Mandelli, riflettendo sulla caducità della vita e l'incertezza del domani, si trova a passeggiare come d'abitudine tra i viali dei giardini di Porta Venezia. Un movimento improvviso, due spari, il buio. Chi è l'ombra che si muove tra i cespugli e si fa chiamare l'arachnide? In un groviglio di ossessioni e verità distorte, due indagini si intrecciano per dare vita a un noir metropolitano in cui la suspense cresce fino all'ultima pagina. Perché il tempo stringe e le trappole assassine sono pronte a scattare ancora. L'incertezza del domani di Gianandrea Cerone è un noir guanda.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sposati ma con residenze separate, ecco le regole per IMU, ISEE 730. Sposarsi non significa più condividere per forza lo stesso indirizzo. L'ordinamento italiano riconosce la flessibilità abitativa dei coniugi, consentendo loro di fissare dimore e residenze differenti, sia in città distinte sia nello stesso comune, a patto però che la scelta risponda a esigenze reali e non sia un mero espediente fittizio per eludere le tasse. Tra le notizie del giorno. Tre volte Dybala Malen, poi P7.

0: Sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Cambiamo argomento. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgarda Bernardeschi, mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobbik e Rowe in panchina. Tra le notizie del giorno. Sisma 2016. Meloni ad Amatrice per il decennale. Zuppi ricostruire la comunità. 10 anni dopo il terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'Italia torna a ricordare le 299 vittime del sisma in una giornata segnata dal dolore, ma anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Cambiamo argomento. Unione Europea, fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se ieri abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Perturbazioni in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Pronto? Sì, pronto, pronto, il deodorante per i piedi.
4: Come?
3: Il deodorante, quello per i piedi.
4: Non mi interessa, grazie.
3: No, no, chi ce l'ha?
4: Come?
3: Chi ce l'ha quello, per se non lo volesse acquistare?
4: Io che ne so, lo chiedi a me.
3: Ma lei le puzzano i piedi?
4: No.
3: Chi, a me sì però.
4: E allora vedi un poco che fare.
3: Per quello che chiamavo, per sapere se lei avesse, cioè, un deodorante, una crema.
4: Ma lei chi è?
3: Supermarket.
4: E allora vedo un poco lì se c'è.
3: Va bene, grazie.
4: Ciao.

0: entriamo.
1: Il deodorante per i piedi, qual è il miglior deodorante per i piedi? Non lo so, noi all'interno di supermarket ne abbiamo veramente tante marche, tanti brand. Dicono che comunque quello in polvere sia quello più imbattibile. Cari amici, bentornati in nuova puntata di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto, sempre al microfono, a farvi compagnia e farvi vivere situazioni altamente imbarazzanti come quella appena passata.

Beata Gaudenzia dai ginocchi cerulei. La Beata Gaudenzia era una monaca del convento di Santa Speranza, famosa perché pregava talmente tanto in ginocchio da essersi consumata. I suoi ginocchi, secondo la leggenda, diventarono blu, non per dolore, ma perché diceva che il cielo si era posato su di lei. Durante le preghiere notturne, le consorelle raccontavano di vedere due piccoli bagliori azzurri sotto il saio, come due lanterne celesti. Dopo la sua morte, si diffuse l'usanza di toccare le ginocchia delle statue dei santi per ricevere un po' della costanza di Gaudenzia. Oggi è patrona di chi non molla mai, né delle preghiere né delle salite in bicicletta.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa, no? Per questa storia di questa beata che stava sempre in ginocchio.
0: Cosa?
1: La beata che stava sempre in ginocchio, appunto, col discorso dei ginocchi cerulei.
0: Boh.
1: Perché non la conosceva, la beata Gaudenzia.
0: No, non c'è una Gaudenzia.
1: Non la conosce lei?
0: No, qua è Cataranino, non.
1: Ah, quindi non, lei non conosce questa storia, questa leggenda della santa. Ok, chiedo scusa, guardi, la saluto, se ci può dire solo a che ora è sorto il sole stamattina.
0: Ah, boh.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: E questa notizia che viene dagli Stati Uniti d'America sicuramente fa pensare. Mio padre dice che la gente come te non conta più, non hai nemmeno un TikTok. L'addio di una maestra d'asilo. Dopo 40 anni passati ad insegnare l'ABC ai bambini, la mia carriera non si è conclusa con una festa o con un applauso, ma con una piccola tagliente frase pronunciata da un bambino di 6 anni. Mio padre dice che la gente come te non conta più, è amaro lo sfogo di una maestra neopensionata che ha trascorso la propria vita professionale insegnando in un asilo, alla periferia di Denver. La riflessione è firmata Clara Holt, probabilmente uno pseudonimo, dato che non risultano insegnanti con questo nome. Tuttavia, lo sfogo lanciato sui social è diventato virale a inizio ottobre del 2025, cupo riflesso della svalutazione della professione di insegnante in America.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, chiedo scusa. No, volevo chiederle se secondo lei questo ragionamento che ha fatto quel genitore fosse giusto o meno.
1: Non ho capito niente, non mi interessa.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, siccome ieri abbiamo incominciato con la canzone degli America, la prima che avrà sicuramente ascoltato, oggi abbiamo Don't Cross the River.
0: Ma credo che avete sbagliato il numero.
1: No, perché lei tendenzialmente ha mai navigato sul fiume.

0: Avete sbagliato il numero.
1: Don't Cross the River, canzone composta da Dan Peek, è una traccia che ha influenze country folk con un uso di banjo, cori, un ritmo più fluido che scivola, un carattere più rilassato rispetto ad altri brani ma ben costruito. Il testo parla di confini non solo fisici, the river, ma anche personali, forse metaforici. Evitare di oltrepassare certi limiti, prendersi cura di ciò che c'è, non forzare il corso delle cose. C'è un senso di calma ma anche di avvertimento. Che cosa la distingue? L'elemento country la differenzia nel contesto dell'album, che è uno dei momenti più rootsy. Le armonie vocali sono ben integrate e danno un senso di comunità, di serenità.

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi il disturbo. No, volevo anche lei la conferma, insomma, quanto è bella sta canzone, diciamo le cose come stanno.
0: Come?
1: No, questa canzone che stiamo ascoltando, quanto è bella, cioè, è proprio particolare.
0: Quale, scusi, eh?
1: Don't Cross the River degli America, l'abbiamo trasmessa adesso, ne stiamo parlando da circa 5 minuti.
0: No, non l'ho sentito io.
1: Ah, perché non è al supermercato lei, quindi.
0: No.
1: Ah, ho capito, quella di ieri invece la sentite in caso? Insomma,
0: sì, no, perché ero fuori.
1: Ah, ho capito, pensa di ascoltare quella di domani?
0: Vabbè, può darsi, non lo so.
1: Domani abbiamo Only in Your Heart, gliela consiglio perché è una canzone molto romantica.
0: Vabbè, vediamo, se sono...
1: Se c'è, l'ascolta, ecco.
0: Va bene.
1: Grazie, la saluto.
0: Arrivederci.

0: chi parla?
1: Sì, pronto?
0: Chi è?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Pronto, salve, prego, pronto.
0: Chi è?
1: Sì, dimmi.
0: Aspetta un secondo.
1: Grazie.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì.
1: Prego, salve, prego.
2: Dimmi.
1: No, dica, cosa aveva bisogno?
2: O cosa va, i numeri.
1: Scusa un attimo, ha detto pronto, ho detto prego, dica, cosa cercava?
2: No, hai telefonato te?
1: Ma chi?
2: A me.
1: Sì, ma prima mi ha risposto un altro, ha detto pronto.
2: Era la mia nipote.
1: Cosa voleva sua nipote, scusi?
2: No, scusi, scusi te.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, pronto. Guardi, per la sostituzione del citofono, a che ora possiamo passare?
0: Ma che dici? Non ho capito niente. Che vuoi? Chi sei tu?
1: No, noi siamo. Dobbiamo venire a cambiare il citofono. Avete fatto richiesta? Via. Uno.
0: Sì, ma chi è questo signore che ha fatto la richiesta?
1: No, non lo so, io sono il tecnico, devo solo cambiare il citofono. Avete fatto richiesta di togliere il citofono, quello tradizionale, e mettere il campanaccio.
0: Pre, vieni qua, senti, che dici questo? Aspetta che viene mia figlia, io non capisco, sì. Sono vecchia. Aspetta un attimo. Pronto?
1: No, scusi, chiedo scusa. No, perché noi sono il tecnico, noi dovevamo, ci avevano commissionato su via la sostituzione di un citofono, vi risulta?
0: No, no, noi no.
1: Con un campanaccio, qualcosa tipo livello, non lo so, cosa avete, un'azienda agricola?
0: No, no, no, noi non abbiamo ordinato niente, non sappiamo niente, però qua ci sta una persona anziana e non mi sembra giusto perché lei...
1: No, no, ma per carità, io prima di venire a fare l'intervento, ma chi l'ha ordinato il campanaccio, scusi?
0: Quando ci mi ha ordinato, noi no.
1: Okay. E che ci facciamo noi? Perché dobbiamo passare, se il tecnico deve venire giù, lo cambia e va via, perché non, tra l'altro è già stato pagato tutto l'intervento, quindi non dobbiamo pagare, cioè non dobbiamo...
0: Ma non siamo noi, non siamo noi, trovate chi è, non so.
1: Ci deve dire lei, chi, magari qualcuno di voi ha fatto l'ordine e non si ricorda.
0: No, no, no, assolutamente no, mia mamma è anziana e figuratevi chi faceva un campanaccio, capo.
1: Ma
0: chi
1: a voi che cambia, il campanaccio tipo come una volta, sono quei campanacci, uno suona la campana per sapere, per dire che sono arrivato, ecco.
0: No, no, mi dispiace, no, no.
1: E noi possiamo montarlo uguale e poi arrangiate voi.
0: Cosa?
1: Diciamo, noi lo montiamo e poi dopo vedete voi.
0: Io sono un figlio carabiniere, ma parlo con mio figlio.
1: L'ha ordinato lui? L'ha ordinato suo figlio?
0: No, io, mio figlio è carabiniere e vedo un po' questa situazione, come funziona.
1: No, per
0: io,
1: capire no, magari se c'è stato un errore, così io magari intanto chiamo.
0: Allora, noi non abbiamo ordinato niente, mia mamma è anziana e nemmeno sente, figuratevi se ordinava qualcosa.
1: Ma scusi un attimo, chiedo scusa, non è che l'ha fatto, magari c'è stato un errore, se è un condominio o lo voleva qualcun altro?
0: No, no, qua niente condominio, noi abitiamo soli.
1: Ah, casa
0: condominio.
1: Privata. E quindi noi cosa facciamo sto campanaccio? Lo teniamo qua? Non è il vostro, quindi?
0: No, non mi interessa, mi dispiace. Ok, buona
1: giornata. Va bene,
0: giornata.
1: Grazie, salve.
0: Senga, se qualcosa faccio parlare con mio figlio.
1: Va bene. Certo, magari chiamo più tardi se vuol sentire intanto.
0: Ma buona

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi signora, come le sembra questa canzone quindi che abbiamo scelto?
0: Bellissima.
1: Bella, è vero, abbiamo preso forse del disco la più bella, I Am the Walrus dei Beatles.
0: Ecco.
1: Ecco, lei cosa le piace dei Beatles oltre questa, magari qualcos'altro?
0: No, non lo so, guardi.
1: Vabbè, andiamo avanti che finiamo, vabbè, grazie, buona giornata.
0: Arrivederci.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi, corriere, per lo scarico delle 30 casse di melanzane su via...
0: Occupando, ha sbagliato numero forse.
1: No, l'azienda agricola Rossi di Castrocaro Terme, se avevamo una consegna su via 14, 30 casse di melanzane.
0: A che numero deve andare, scusi?
1: Allora, un attimo, io ho, secondo, dunque, via la 14... 30 cassette, sono quelle da 5 kg a cassetta.
0: Ma chi ha queste? Non so chi sia, non so mica chi sia io.
1: Ah, non lo so, però il ragazzo sta arrivando col camion frigo, le mette lì fuori perché sono solo da scaricare e la bolla l'hanno già pagata, non so. Io ho avuto questo indirizzo.
0: No, se mi dici il nome lo posso controllare, se non mi dici il nome non so mica chi sia, no?
1: Ah, cioè vuol sapere un secondo che controllo allora nella bolla, un attimo solo. Allora, qui abbiamo la consegna dove ho detto via per 14 Zavatti.
0: Cosa mi danno?
1: Sono 30 casse di melanzane da 5 kg.
0: Ma chi le ha ordinate queste qui?
1: Ah, non lo so, le avrò ordinate lei, mica io che
0: c'è... Ma cosa dice?
1: Ho capito, però cosa ci facciamo noi? Non è che possiamo tenerle qui, dove le mettiamo?
0: Le mandi su al suo frigo, va, Daniela.

Carissimi amici, giunge a termine questa puntata di Supermarket Show. Io vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi ricordo che su Spotify potrete trovare nella sezione le interviste di Supermarket e tutti gli artisti che passano all'interno del nostro market a presentare sui nostri scaffali la loro musica. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao. Stay tuned, Super-

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sposati ma con residenze separate, ecco le regole per IMU, ISEE 730. Sposarsi non significa più condividere per forza lo stesso indirizzo. L'ordinamento italiano riconosce la flessibilità abitativa dei coniugi, consentendo loro di fissare dimore e residenze differenti, sia in città distinte sia nello stesso comune, a patto però che la scelta risponda a esigenze reali e non sia un mero espediente fittizio per eludere le tasse. Tra le notizie del giorno. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli, la Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Dall'estero. Ucraina, due morti nell'attacco alla raffineria russa a Krasnodar. Nella notte le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, in Russia, colpendo, secondo

0: quanto riferito da canali Telegram russi, la raffineria di petrolio di Afipsky. Sul fronte internazionale, Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Cambiamo argomento. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgarda Bernardeschi, mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobbik e Roy in panchina. Tra le notizie del giorno. Sisma 2016. Meloni ad Amatrice per il decennale. Zuppi ricostruire la comunità. 10 anni dopo il terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'Italia torna a ricordare le 299 vittime del sisma in una giornata segnata dal dolore, ma anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Cambiamo argomento. Unione Europea, fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se ieri abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, nuovo intervento chirurgico per Federica Brignone. La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Comincia così un post pubblicato sui social da Federica Brignone, che annuncia di tornare sotto i ferri oggi. Tra le notizie del giorno, ex Ilva, Urso, lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Sposati ma con residenze separate, ecco le regole per IMU, ISEE 730. Sposarsi non significa più condividere per forza lo stesso indirizzo. L'ordinamento italiano riconosce la flessibilità abitativa dei coniugi, consentendo loro di fissare dimore e residenze differenti, sia in città distinte sia nello stesso comune, a patto però che la scelta risponda a esigenze reali e non sia un mero espediente fittizio per eludere le tasse. Tra le notizie del giorno, 3 volte Dybala Malen, poi Pisilli, la Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Dall'estero, Ucraina, 2 morti nell'attacco alla raffineria russa a Krasnodar. Nella notte le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, in Russia, colpendo, secondo quanto riferito da canali Telegram russi, la raffineria di petrolio di Afipsky. Sul fronte internazionale, Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Cambiamo argomento. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgarda Bernardeschi, mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobbik e Roy in panchina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
0: Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Nuovo intervento chirurgico per Federica Brignone. La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Comincia così un post pubblicato sui social da Federica Brignone, che annuncia di tornare sotto i ferri oggi. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Sposati ma con residenze separate, ecco le regole per IMU, ISEE 730. Sposarsi non significa più condividere per forza lo stesso indirizzo. L'ordinamento italiano riconosce la flessibilità abitativa dei coniugi, consentendo loro di fissare dimore e residenze differenti, sia in città distinte sia nello stesso comune, a patto però che la scelta risponda a esigenze reali e non sia un mero espediente fittizio per eludere le tasse. Tra le notizie del giorno. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli, la Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Dall'estero. Ucraina, due morti nell'attacco alla raffineria russa a Krasnodar. Nella notte le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, in Russia, colpendo, secondo quanto riferito da canali Telegram russi, la raffineria di petrolio di Afipski. Sul fronte internazionale. Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Cambiamo argomento. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgarda Bernardeschi, mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobbic e Roy in panchina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci sarà

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sposati ma con residenze separate, ecco le regole per IMU, ISEE 730. Sposarsi non significa più condividere per forza lo stesso indirizzo. L'ordinamento italiano riconosce la flessibilità abitativa dei coniugi, consentendo loro di fissare dimore e residenze differenti, sia in città distinte sia nello stesso comune, a patto però che la scelta risponda a esigenze reali e non sia un mero espediente fittizio per eludere le tasse. Tra le notizie del giorno. Nuovo intervento chirurgico per Federica Brignone. La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Comincia così un post pubblicato sui social da Federica Brignone, che annuncia di tornare sotto i ferri oggi. Cambiamo argomento. Ex Ilva, Urso lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Tra le notizie del giorno. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli, la Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Dall'estero. Ucraina, due morti nell'attacco alla raffineria russa a Krasnodar. Nella notte le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, in Russia, colpendo, secondo quanto riferito da canali Telegram russi, la raffineria di petrolio di Afipsky. Sul fronte internazionale. Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Cambiamo argomento. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgarda Bernardeschi, mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobbik e Ro in panchina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove

in questa serata liturgica, in questa serata ecumenica, siete voi pronti a liberare definitivamente il vostro spirito?

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sposati ma con residenze separate, ecco le regole per IMU, ISEE 730. Sposarsi non significa più condividere per forza lo stesso indirizzo. L'ordinamento italiano riconosce la flessibilità abitativa dei coniugi, consentendo loro di fissare dimore e residenze differenti, sia in città distinte sia nello stesso comune, a patto però che la scelta risponda a esigenze reali e non sia un mero espediente fittizio per eludere le tasse. Tra le notizie del giorno. Nuovo intervento chirurgico per Federica Brignone. La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Comincia così un post pubblicato sui social da Federica Brignone, che annuncia di tornare sotto i ferri oggi. Cambiamo argomento. Ex Ilva, Urso, lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Tra le notizie del giorno. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli, la Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Dall'estero. Ucraina, due morti nell'attacco alla raffineria russa a Krasnodar. Nella notte le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, in Russia, colpendo, secondo quanto riferito da canali Telegram russi, la raffineria di petrolio di Afipsky. Sul fronte internazionale. Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Cambiamo argomento. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgarda Bernardeschi, mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobbi che erano in panchina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.

straordinario mese estivo di agosto c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Insieme scaleremo le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita. E pensate che al numero 20 rientra Dito nella Piaga con la sua Businessman.

0: stanno suonando le 20 canzoni più programmate in Italia, al numero 19, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

alla posizione numero 19. Benvenuti nella Italian Chart. Stiamo trasmettendo le 20 canzoni più richieste nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita. Io sono Massimo Esposito al microfono. E allora continuiamo. Perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Fabio Rovazzi, Arisa.

Ovunque voi siate in questo straordinario mese d'agosto, buone vacanze da Massimo Esposito che è al microfono. Questa è la Italian Chart al numero 16, sale Achille Lauro, La città degli angeli.

Benvenuti nella Italian Chart, la stiamo scalando insieme. Al numero 15 Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira.

L'opposizione Fredde Palma, Anita e Demi Schilla con La testa gira questa settimana alla posizione numero 15. Benvenuti, siete nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e al numero

Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio in Italia questa settimana. Al numero 12 è stabile Safe con Parlar d'amore e al numero 11 fermo anche lui, Jovanotti insieme ad Alfa e il grande successo dal titolo Buon Vento.

0: Radio Delta.
1: Su Radio Delta 83 stai ascoltando la Italian Chart. Questa è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e adesso andiamo alla scoperta delle prime 10 posizioni. Al numero 10 è stabile Francesco Gabbani con la sua Summer.

Stiamo suonando i tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono ed ogni settimana c'è la classifica italiana. Al numero 9 è stabile Gaia con Bossa Nostra, al numero 8 scende Anna con la sua White Girl Wasted e al numero 7, attenzione attenzione perché risalgono la classifica anche loro, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 6, Canto d'amore con Marco Mengoni, mentre Samurai J scende al quinto posto con Flamenco Paranoia.

scalando la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in Italia dalle radio. E siamo arrivati sul podio, che è cambiato totalmente rispetto alla settimana scorsa. Al numero 3, Pinguini Tattici Nucleari, erano al secondo posto la scorsa settimana. Oggi li ascoltiamo ancora una volta con il tormentone dell'estate 2026, con Sorry, Scusa, Lo Siento.

La scorsa settimana erano al secondo posto, oggi sono al numero 3. Benvenuti nella Italian Chart, il podio è cambiato totalmente questa settimana. Erano al primo posto Merk e Fremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, oggi al numero 2.

scoprire la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10, Francesco Gabani con Summer Funk. Gaia è stabile con Bossa Nostra, alla posizione numero 9. All'ottavo posto Anna scende, mentre al settimo posto risalgono Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Al sesto posto Marco Mingoni con Canto d'Amore e al numero 5 perde qualcosina anche Samurai J con Flamenco Paranoia. Al numero 4 scende Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e al terzo posto sul podio scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Abbiamo appena ascoltato Marco Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope al secondo posto e dobbiamo scoprire la canzone regina della settimana. Massimo Esposito vi ringrazia per l'ascolto, se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio e vi lascio, pensate, guadagna 5 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Oggi al primo posto della Italian Chart c'è Noemi con Tu, cosa fai questa sera?

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Salvini, prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Dall'estero. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire. La Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Tra le notizie del giorno. Sposati ma con residenze separate, ecco le regole per IMU, ISEE e 730. Sposarsi non significa più condividere per forza lo stesso indirizzo. L'ordinamento italiano riconosce la flessibilità abitativa dei coniugi, consentendo loro di fissare dimore e residenze differenti, sia in città distinte sia nello stesso comune, a patto però che la scelta risponda a esigenze reali e non sia un mero espediente fittizio per eludere le tasse. Cambiamo argomento. Nuovo intervento chirurgico per Federica Brignone. La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Comincia così un post pubblicato sui social da Federica Brignone, che annuncia di tornare sotto i ferri oggi. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso, lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli, la Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Sul fronte internazionale. Ucraina, due morti nell'attacco alla raffineria russa a Krasnodar. Nella notte le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, in Russia, colpendo, secondo quanto riferito da canali Telegram russi, la raffineria di petrolio di Afipsky. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche a ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone africano sul nostro paese. A fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di tempo buono. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

sola stasera. Ti senti sola come me. Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo.

0: Radio Delta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Salvini, prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Dall'estero. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire, la Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Tra le notizie del giorno. Sposati ma con residenze separate, ecco le regole per IMU, ISEE e 730. Sposarsi non significa più condividere per forza lo stesso indirizzo. L'ordinamento italiano riconosce la flessibilità abitativa dei coniugi, consentendo loro di fissare dimore e residenze differenti, sia in città distinte sia nello stesso comune, a patto però che la scelta risponda a esigenze reali e non sia un mero espediente fittizio per eludere le tasse. Cambiamo argomento. Nuovo intervento chirurgico per Federica Brignone. La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Comincia così un post pubblicato sui social da Federica Brignone, che annuncia di tornare sotto i ferri oggi. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso, lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli, la Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Sul fronte internazionale. Ucraina, due morti nell'attacco alla raffineria russa a Krasnodar. Nella notte le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, in Russia, colpendo, secondo quanto riferito da canali Telegram russi, la raffineria di petrolio di Afipsky. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche a ridosso.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
33: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ex Ilva, Urso lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Tra le notizie del giorno. Salvini prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Dall'estero. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire. La Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Cambiamo argomento. Sposati ma con residenze separate, ecco le regole per IMU, ISEE e 730. Sposarsi non significa più condividere per forza lo stesso indirizzo. L'ordinamento italiano riconosce la flessibilità abitativa dei coniugi, consentendo loro di fissare dimore e residenze differenti, sia in città distinte sia nello stesso comune, a patto però che la scelta risponda a esigenze reali e non sia un mero espediente fittizio per eludere le tasse. Tra le notizie del giorno. Nuovo intervento chirurgico per Federica Brignone. La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Comincia così un post pubblicato sui social da Federica Brignone, che annuncia di tornare sotto i ferri oggi. Cambiamo argomento. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli, la Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Sul fronte internazionale. Ucraina, due morti nell'attacco alla raffineria russa a Krasnodar. Nella notte le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, in Russia, colpendo, secondo quanto riferito da canali Telegram russi, la raffineria di petrolio di Afipsky. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche a ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone africano sul nostro paese. A fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di tempo buono. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.

0: Radio Delta.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto. Il deodorante per i piedi.
1: Come?
0: Il deodorante, quello per i piedi.
1: Non mi interessa, grazie.
0: No, no, chi ce l'ha?
1: Come?
0: Chi ce l'ha quello, però se non lo volesse acquistare?
1: Io che ne so, lo chiedi a me.
0: Ma lei le puzzano i piedi?
1: No.
0: Chi, a me sì però.
1: E allora vedi un poco che fare.
0: Per quello che chiamavo, per sapere se lei avesse, cioè, un deodorante, una crema.
1: Ma lei chi è?
0: Supermarket.
1: E allora vedi un poco lì se c'è.
0: Va bene, grazie.
1: Ciao.

0: rientriamo.
1: Il deodorante per i piedi, qual è il miglior deodorante per i piedi? Non lo so, noi all'interno di supermarket ne abbiamo veramente tante marche, tanti brand. Dicono che comunque quello in polvere sia quello più imbattibile. Cari amici, bentornati, nuova puntata di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto, sempre al microfono, a farvi compagnia e farvi vivere situazioni altamente imbarazzanti come quella appena passata.

Beata Gaudenzia dai ginocchi cerulei. La Beata Gaudenzia era una monaca del convento di Santa Speranza, famosa perché pregava talmente tanto in ginocchio da essersi consumata. I suoi ginocchi, secondo la leggenda, diventarono blu, non per dolore, ma perché diceva che il cielo si era posato su di lei. Durante le preghiere notturne, le consorelle raccontavano di vedere due piccoli bagliori azzurri sotto il saio, come due lanterne celesti. Dopo la sua morte, si diffuse l'usanza di toccare le ginocchia delle statue dei santi per ricevere un po' della costanza di Gaudenzia. Oggi è patrona di chi non molla mai, né delle preghiere né delle salite in bicicletta.

0: per questa storia di questa beata che stava sempre in ginocchio.
1: Cosa?
0: La beata che stava sempre in ginocchio, appunto, col discorso dei ginocchi cerulei.
1: Ah, boh.
0: Perché non la conosceva, la beata Gaudenzia.
1: No, anche la signora Gaudenzia.
0: Non la conosce lei?
1: No, qua è Catarranese, non.
0: Ah, quindi non, lei non conosce questa storia, questa leggenda della santa. Ok, chiedo scusa, guardi, la saluto, se ci può dire solo a che ora è sorto il sole stamattina.
1: Ah, boh.
2: Sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: E questa notizia che viene dagli Stati Uniti d'America sicuramente fa pensare. Mio padre dice che la gente come te non conta più, non hai nemmeno un TikTok, l'addio di una maestra d'asilo. Dopo 40 anni passati ad insegnare la BC ai bambini, la mia carriera non si è conclusa con una festa o con un applauso, ma con una piccola tagliente frase pronunciata da un bambino di 6 anni. Mio padre dice che la gente come te non conta più, è amaro lo sfogo di una maestra neopensionata che ha trascorso la propria vita professionale insegnando in un asilo, alla periferia di Denver. La riflessione è firmata Clara Holt, probabilmente uno pseudonimo, dato che non risultano insegnanti con questo nome. Tuttavia, lo sfogo lanciato sui social è diventato virale a inizio ottobre del 2025, cupo riflesso della svalutazione della professione di insegnante in America.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, chiedo scusa. No, volevo chiederle se secondo lei questo ragionamento che ha fatto quel genitore fosse giusto o meno.
1: Non ho capito niente, non mi interessa.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, siccome ieri abbiamo incominciato con la canzone degli America, che è la prima che avrà sicuramente ascoltato, oggi abbiamo Don't Cross the River.
0: Ma credo che avete sbagliato il numero.
1: No, perché lei tendenzialmente ha mai navigato sul fiume?
0: Avete sbagliato il numero.
1: Don't Cross the River, canzone composta da Dan Peek, è una traccia che ha influenze country folk con un uso di banjo, cori, un ritmo più fluido che scivola, un carattere più rilassato rispetto ad altri brani ma ben costruito. Il testo parla di confini non solo fisici, the river, ma anche personali, forse metaforici. Evitare di oltrepassare certi limiti, prendersi cura di ciò che c'è, non forzare il corso delle cose. C'è un senso di calma ma anche di avvertimento. Che cosa la distingue? L'elemento country la differenzia nel contesto dell'album, che è uno dei momenti più rootsy. Le armonie vocali sono ben integrate, danno un senso di comunità, di serenità.

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi il disturbo. No, volevo anche lei la conferma, insomma, quanto è bella sta canzone, diciamo le cose come stanno.
0: Come?
1: No, questa canzone che stiamo ascoltando, quanto è bella, cioè, è proprio particolare.
0: Quale, scusi, eh?
1: Don't Cross the River degli America, l'abbiamo trasmessa adesso, ne stiamo parlando da circa 5 minuti.
0: No, non l'ho sentita io.
1: Ah, perché non è al supermercato lei, quindi.
0: No.
1: Ah, ho capito, quella di ieri invece la sentite in caso, insomma.
0: Sì, no, perché ero fuori.
1: Ah, ho capito, pensa di ascoltare quella di domani?
0: Vabbè, può darsi, non lo so.
1: Domani abbiamo Only in Your Heart, gliela consiglio perché è una canzone molto romantica.
0: Vediamo, se sono...
1: Se c'è, l'ascolta, ecco.
0: Va bene.
1: Grazie, la saluto.
0: Arrivederci.

0: Pronto, chi parla?
1: Sì, pronto?
0: Chi è?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Pronto, salve, prego, pronto.
0: Chi è?
1: Sì, dimmi.
0: Aspetta un secondo.
1: Grazie.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì.
1: Prego, salve, prego.
2: Dimmi.
1: No, dica, cosa aveva bisogno?
2: Che va, i numeri.
1: Scusa un attimo, ho detto pronto, ho detto prego, dica, cosa cercava?
2: No, hai telefonato te?
1: Ma chi?
2: A me.
1: Sì, ma prima mi ha risposto un altro, ha detto pronto.
2: Era la mia nipote.
1: Cosa voleva sua nipote, scusi?
2: No, scusami te.

0: pronto?
1: Sì, pronto, signora, pronto. Guardi, per la sostituzione del citofono, a che ora possiamo passare?
0: Ma che dici? Non ho capito niente. Chi sei tu?
1: No, noi siamo. Dobbiamo venire a cambiare il citofono. Avete fatto richiesta? Via. Uno.
0: Sì, ma chi è questo signore che ha fatto richiesta?
1: No, non lo so, io sono il tecnico, devo solo cambiare il citofono. Avete fatto richiesta di togliere il citofono, quello tradizionale, e mettere il campanaccio.
0: Pire, vieni qua, senti, che dici questo? Aspetta che viene mia figlia, io non capisco, sono sì. Vecchia. Aspetta un attimo. Pronto?
1: No, scusi, chiedo scusa. No, perché noi sono il tecnico, noi dovevamo, ci avevano commissionato su via la sostituzione di un citofono, vi risulta?
0: No, no, noi no.
1: Con un campanaccio, qualcosa tipo livello, non lo so, cosa avete, un'azienda agricola?
0: No, no, no, noi non abbiamo ordinato niente, non sappiamo niente, però qua ci sta una persona anziana e non mi sembra giusto perché lei...
1: No, no, ma per carità, io per prima di venire a fare l'intervento, ma chi l'ha ordinato il campanaccio, scusi?
0: Qua nessuno è ordinato, noi no.
1: Okay. E che ci facciamo noi? Perché dobbiamo passare, se il tecnico deve venire giù, lo cambia e va via, perché non, tra l'altro è già stato pagato tutto l'intervento, quindi non dobbiamo pagare, cioè, non dobbiamo...
0: Ma non siamo noi, trovate chi è, non so.
1: Ci deve dire lei, chi, magari qualcuno di voi ha fatto l'ordine, non si ricorda.
0: No, assolutamente no, mia mamma è anziana e figuratevi si faceva o campanacci,
1: capito? Ma a voi che cambia? Il campanaccio tipo come una volta, sono quei campanacci che uno suona la campana per sapere, per dire che sono arrivato, ecco.
0: No, no, mi dispiace, no.
1: E noi possiamo montarlo uguale e poi arrangiate voi.
0: Cosa?
1: Diciamo, noi lo montiamo e poi dopo vedete voi.
0: Io sono un figlio carabiniere, ma parlo con mio figlio.
1: L'ha ordinato lui? L'ha ordinato suo figlio?
0: No, io, mio figlio è carabiniere e vedo un po' sta situazione come funziona. Perché
1: no,
0: io,
1: per capire magari se c'è stato un errore, così io magari intanto chiamo.
0: No, allora, noi non abbiamo ordinato niente, mia mamma è anziana e nemmeno sente, figuratevi se ordinava qualcosa.
1: Ma scusa un attimo, chiedo scusa, non è che l'ha fatto, magari c'è stato un errore, non lo so, se è un condominio o lo voleva qualcun altro?
0: No, qua niente condominio, noi abitiamo soli.
1: Ah,
0: c'è
1: casa
0: condominio.
1: Privata, e quindi noi cosa facciamo sto campanaccio? Lo teniamo qua? Non è il vostro, quindi?
0: No, non mi interessa, mi dispiace, ok? Buona
1: va bene,
0: giornata.
1: Grazie, salve.
0: Tenga, se qualcosa faccio parlare con mio figlio,
1: va bene? Certo, magari chiamo più tardi se vuol sentire intanto.
0: Ma buona

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi signora, come le sembra questa canzone quindi che abbiamo scelto?
0: Bellissima.
1: È bella, è vero, abbiamo preso forse del disco la più bella, I Am the Walrus dei Beatles.
0: Ecco.
1: Ecco, lei cosa le piace dei Beatles oltre questa, magari qualcos'altro?
0: No, non lo so, guardi.
1: Vabbè, andiamo avanti che finiamo, vabbè, grazie, buona giornata.
0: Arrivederci.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi, corriere, per lo scarico delle 30 casse di melanzane su via...
0: Ponte Palo, ha sbagliato numero forse?
1: No, l'azienda agricola Rossi di Castrocaro Terme, se avevamo una consegna su via 14, 30 casse di melanzane.
0: A che numero deve andare, scusi?
1: Allora, un attimo, io, secondo, dunque, via la 14... 30 cassette, sono quelle da 5 kg a cassetta.
0: Ma chi ha queste? Non so chi sia, non so mica chi sia io.
1: Ah, non lo so, però il ragazzo sta arrivando col camion frigo, le mette lì fuori perché sono solo da scaricare e la bolla l'hanno già pagata, non so. Io ho avuto questo indirizzo.
0: No, se mi dici il nome, lo posso controllare, ma se non mi dici il nome non so mica chi sia, no?
1: Ah, cioè vuol sapere un secondo che controllo allora nella bolla, un attimo solo. Allora, qui abbiamo la consegna, dove ho detto via per 14 Zavatti.
0: Cosa mi danno?
1: Sono 30 casse di melanzane da 5 kg.
0: Ma chi le ha ordinate queste qui?
1: Ah, non lo so, le avrò ordinate lei, mica io.
0: Ma cosa dice?
1: Ho capito, però cosa ci facciamo noi? Non è che possiamo tenerle qui, dove le mettiamo?
0: Le mandi su al suo frigo, va, Daniela.

0: carissimi amici, giunge a termine questa puntata di Supermarket Show. Io vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi ricordo che su Spotify potrete trovare nella sezione le interviste di Supermarket e tutti gli artisti che passano all'interno del nostro market a presentare sui nostri scaffali la loro musica. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Radio Delta.
3: The best music in the city, yeah.
2: Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ex Ilva, Urso, lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Tra le notizie del giorno. Salvini, prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Dall'estero. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire, la Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Cambiamo argomento. Sposati ma con residenze separate, ecco le regole per IMU, ISEE 730. Sposarsi non significa più condividere per forza lo stesso indirizzo. L'ordinamento italiano riconosce la flessibilità abitativa dei coniugi, consentendo loro di fissare dimore e residenze differenti, sia in città distinte sia nello stesso comune, a patto però che la scelta risponda a esigenze reali e non sia un mero espediente fittizio per eludere le tasse. Tra le notizie del giorno. Nuovo intervento chirurgico per Federica Brignone. La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Comincia così un post pubblicato sui social da Federica Brignone, che annuncia di tornare sotto i ferri oggi. Cambiamo argomento. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli, la Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Sul fronte internazionale. Ucraina, due morti nell'attacco alla raffineria russa a Krasnodar. Nella notte le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, in Russia, colpendo, secondo quanto riferito da canali Telegram russi, la raffineria di petrolio di Afipsky. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: C'è qualcosa di inquietante nell'idea che qualcuno possa trasformare il male in contenuto, che il terrore diventi virale, che la violenza cerchi e trovi il suo pubblico. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro ci porta dentro le strade di una metropoli nervosa, dove il silenzio notturno nasconde più di quanto riveli e dove ogni certezza ha una scadenza. Se anche tu scrivi thriller in cui la società contemporanea è insieme palcoscenico e vittima, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme troveremo il modo per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Gianandrea Cerone, si chiama L'incertezza del domani. Siamo in una Milano che si prepara all'autunno e un killer che i media battezzano il regista semina il panico uccidendo figure di spicco del mondo dei social, trasformando i suoi delitti in macabre performance pubblicate in rete. L'ultimo è avvenuto in una delle torri dell'iconico Bosco Verticale. Le vittime sono due attiviste, blogger conosciute da tutti, amate e detestate in ugual misura. La stampa impazzisce, la città trattiene il respiro. L'unità di analisi del crimine violento deve mobilitare tutte le proprie forze, affiancata questa volta dai servizi segreti, dato che i delitti sembrano collegati a un sedicente movimento antidigitale con molte ramificazioni, anche ad alto livello. Le indagini sono appena cominciate, la sera in cui il commissario Mandelli, riflettendo sulla caducità della vita e l'incertezza del domani,

0: Nerone e un Noir Guanda.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, lanciati 7 satelliti con un razzo Long March 6. Un razzo vettore Long March 6C, con a bordo 7 satelliti, è decollato oggi dal centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia dello Shaanxi, nel nord della Cina. Il razzo è decollato alle 11:21, ora di Pechino, e ha collocato con successo i satelliti nell'orbita prestabilita. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso, lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Salvini, prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Dall'estero. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire. La Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Tra le notizie del giorno. Sposati ma con residenze separate, ecco le regole per IMU, ISEE e 730. Sposarsi non significa più condividere per forza lo stesso indirizzo. L'ordinamento italiano riconosce la flessibilità abitativa dei coniugi, consentendo loro di fissare dimore e residenze differenti, sia in città distinte sia nello stesso comune, a patto però che la scelta risponda a esigenze reali e non sia un mero espediente fittizio per eludere le tasse. Cambiamo argomento. Nuovo intervento chirurgico per Federica Brignone. La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Comincia così un post pubblicato sui social da Federica Brignone, che annuncia di tornare sotto i ferri oggi. Tra le notizie del giorno. 3 volte Dybala Malen, poi Pisilli, la Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.

0: Radio Delta.
1: E cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i rischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi un bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
2: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni,
4: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
1: alla console Paolo Tocco. Ancora una volta bentornati a Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo

0: che strabiliano ancora, un nuovo disco, e stavolta con una grande, grande ospite. Quando si diceva amavo i Beatles e i Rolling Stones, e beh, loro non sono mai stati nemici tra loro, infatti hanno ospitato Paul McCartney in questo nuovo disco.
1: E non solo Paul McCartney, c'è anche la presenza di loro batterista, ahimè scomparso nel 2021, Charlie Watts, perché sono andati a recuperare una delle ultimissime storiche sessioni di batteria registrate dal buon Charlie, e l'hanno inserita in una canzone, Hit Me in the Head. Quindi un album ricco di curiosità, spunti, ma soprattutto ricco di energie, caro Renato. Questi non so che hanno fatto, io l'ho sentito tutto questo album in anteprima e devo dire che ancora hanno tanto da insegnare, ormai sono oltre ottantenni.
0: Tanta vivacità, tanta brillantezza, ancora son petta sui palchi Big Seger e compagni. Ma la cosa molto bella, molto interessante, è che hanno fatto questo miracoloso recupero, diciamo, della batteria di un loro collega che non c'è più, ma la sua musica c'è. Quindi tutta la curiosità di ascoltare quale brano vogliamo far sentire, che viene sotto il titolo dell'LP.
1: È semplice, l'album si intitola Foreign Tanks ed è il loro 25esimo album, ci tengo a dirlo, e noi facciamo sentire ovviamente il singolo che ha lo stesso titolo.
0: Rolling Stones.

0: posto.
1: E allora continuiamo a Classic Rock, continuiamo occupandoci questa volta di chi cerca spazio, emergenti oppure artisti, insomma, che con le major difficilmente trovano spazio, ma che tramite il nostro programma e tramite soprattutto l'altoparlante che ce li propone e che li sostiene in tutta Italia si affacciano, e noi fa sempre piacere dare spazio. Quando dico noi, dico io e Nando Misuraga, che è con me, divide questo spazio. Ciao Nando.
2: Ciao Renato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock on Air.
1: Bene Nando, allora questa volta l'altoparlante ci ha inviato un gruppo calabrese interessante. Loro praticamente si chiamano Thule, che è il nome di un'isola leggendaria, no? Un po' un nome legato all'antico, a leggende, a territori, no? Come...
2: Sì, all'antica Grecia, in qualche modo, poi vedremo. Che c'entra il mare, insomma, il mare della Calabria.
1: E che con l'antica Grecia ci azzecca parecchio. Esatto. Allora, dunque sì, questi ragazzi fanno un pop rock molto, molto piacevole. Il cantante esprime anche concetti molto seri, un po' di introspezione, c'è una ricerca di, diciamo, qualcosa sul testo che abbiamo sentito prima.
2: Allora, il brano Naufraghi dei Thule parla di una relazione finita, quindi parallelamente descritta come un naufragio emotivo. Il protagonista cerca un appiglio dall'altra parte, sapendo che poi l'unica via di uscita e la propria forza interiore, e quindi fondamentalmente, come hai giustamente detto, è un brano decisamente introspettivo. Okay. Musicalmente

0: La produzione è firmata da Gio Santelli, con arrangiamenti che dinamicamente seguono l'evolversi del brano, e quindi è un brano che potremmo definire un pop rock pulito. Ecco, forse questa è la definizione giusta, con dei testi educati al punto giusto da poter piacere sia a chi ascolta mainstream sia a chi invece ascolta indie.
1: Allora, noi ve lo facciamo ascoltare perché vale la pena, ci auguriamo che questo gruppo di risentirlo ancora e di vederlo sui palchi. E allora, Thule,
0: Naufraghi.

0: adesso a Classic Rock On Air la parola alle immagini, cioè ai suoni che supportano le immagini, quindi alle colonne sonore. È il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera sia nel web che altrove. Da noi ovviamente c'è questo bellissimo stralcio delle tue interviste. Stavolta hai intervistato un personaggio internazionale, un italiano che si fa onore. Ne cito qualcun altro: Carlo Siliotto, Fabrizio Sotti, Corrado Rustici, insomma italiani, grandi musicisti che fra Los Angeles e il resto del mondo si sono fatti onore soprattutto nella musica per il cinema. Adesso tu hai intervistato questo Leo Zedd, il cui nome vero è?
1: Il nome vero è Leonardo De Bernardini, che quindi in qualche modo appunto tradisce assolutamente la sua discendenza italiana. L'ho incontrato a Roma, lui vive a Los Angeles, da tanto tempo si è imposto ad Hollywood, ha lavorato con Andrea Bocelli, Josh Groban, Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, per capirsi, realizza colonne sonore ed è qui per parlarci di una sua prossimo lavoro con Giorgio Pasotti, un film intitolato Abbi Fede. Tra gli altri c'è dentro Stefano Fresi, Giovanna Mezzogiorno, che uscirà a breve con la sua colonna sonora, ma soprattutto del suo disco Hand Piano, un affascinante punto d'incontro tra il pianoforte e uno strumento a me molto caro, ovvero l'handpan, quegli strumenti a forma di dischi volanti, per intenderci.
0: Tu suoni e che hanno però le tonalità, cioè la possibilità di avere tonalità dai metalli percossi, no? Ricordo bene il tuo strumento. Vabbè, allora annunciamo quindi in chiusura poi di questa intervista, lanciamo già da ora un pezzo che si chiama Antinori e che sarà appunto eseguito da Leo Zedd e Davide Friello. Allora, Soundtrack City.
1: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Zedd, Leo Zeta o Leo Zedd, come ti devo chiamare?
2: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
1: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio, tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
2: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna, lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme, i dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita, quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna, avevo Lucio Dalla con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese, cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban, quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
1: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
2: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
1: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro sotto a chi tocca. E sì. Allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
2: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa, qui cercavo un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti, quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
1: Sì. Ma adesso veniamo alla domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Hunt Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'handpan di Davide Friello.
2: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono, però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica, quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
1: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
2: Grazie,
1: ciao Leo.
2: Ciao e grazie
1: ancora. Alla prossima.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 torna a parlarvi di Tony Melillo, stavolta con il brano che dà il titolo al suo ultimo album uscito a maggio scorso, Lady Frisbee, un progetto di 13 brani prodotto da Joe Barbieri. Un disco veramente intenso e delicato, interamente dedicato a Quartina, la cagnolina che ha accompagnato l'artista per 16 anni, trasformando il loro legame in un racconto musicale fatto di ricordi, affetto e tanta gratitudine. Il brano di oggi, appunto anche il titolo all'album, e nasce da un'immagine semplice ma anche straordinaria: il frisbee rosso, che per Quartina significava la felicità assoluta. Da questo ricordo prende vita una canzone dal suono caldo ed elegante, con atmosfere da jazz club, che accompagnano con un omaggio sincero un amore capace di lasciare un segno indelebile. Vi faccio ascoltare Lady Frisbee di Tony Melillo.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoli Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima, da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato le Pulse Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione di vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, Nils Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta in napoletano e sembra Polanca, e sembra Nils Sedaka, e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione, e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato, compiti di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava, ma papì, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio ecco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da delle pighe, era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto, che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Simma suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri
0: non è

Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, lanciati 7 satelliti con un razzo Long March 6. Un razzo vettore Long March 6C, con a bordo 7 satelliti, è decollato oggi dal centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia dello Shaanxi, nel nord della Cina. Il razzo è decollato alle 11:21, ora di Pechino, e ha collocato con successo i satelliti nell'orbita prestabilita. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Salvini prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Dall'estero. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire. La Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Tra le notizie del giorno. Sposati ma con residenze separate, ecco le regole per IMU, ISEE 730. Sposarsi non significa più condividere per forza lo stesso indirizzo. L'ordinamento italiano riconosce la flessibilità abitativa dei coniugi, consentendo loro di fissare dimore e residenze differenti, sia in città distinte sia nello stesso comune, a patto però che la scelta risponda a esigenze reali e non sia un mero espediente fittizio per eludere le tasse. Cambiamo argomento. Nuovo intervento chirurgico per Federica Brignone. La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Comincia così un post pubblicato sui social da Federica Brignone, che annuncia di tornare sotto i ferri oggi. Tra le notizie del giorno. 3 volte Dybala Malen, poi Pisilli, la Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma. I legislatori cinesi oggi hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma. La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli. Tra le notizie del giorno. Zelensky a Mattarella grati per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa. Egregio Presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Cambiamo argomento. Lutto nella musica, morta a 80 anni la cantante country Dolly Parton. Lutto nel mondo della musica. È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Salvini prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Dall'estero. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire. La Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Tra le notizie del giorno. Sposati ma con residenze separate, ecco le regole per IMU, ISEE 730. Sposarsi non significa più condividere per forza lo stesso indirizzo. L'ordinamento italiano riconosce la flessibilità abitativa dei coniugi, consentendo loro di fissare dimore e residenze differenti, sia in città distinte sia nello stesso comune, a patto però che la scelta risponda a esigenze reali e non sia un mero espediente fittizio per eludere le tasse. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali. Il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio Delta.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma. I legislatori cinesi oggi hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma. La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli. Tra le notizie del giorno. Zelensky a Mattarella grati per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa. Egregio Presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Cambiamo argomento. Lutto nella musica, morta a 80 anni la cantante country Dolly Parton. Lutto nel mondo della musica. È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Salvini prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Dall'estero. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire, la Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Tra le notizie del giorno. Sposati ma con residenze separate, ecco le regole per IMU, ISEE 730. Sposarsi non significa più condividere per forza lo stesso indirizzo. L'ordinamento italiano riconosce la flessibilità abitativa dei coniugi, consentendo loro di fissare dimore e residenze differenti, sia in città distinte sia nello stesso comune, a patto però che la scelta risponda a esigenze reali e non sia un mero espediente fittizio per eludere le tasse. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Altri 27 podi azzurri, Italia sempre in testa nel medagliere a Taranto. Altra giornata da protagonista per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 27 medaglie, con 10 ori, 8 argenti e 9 bronzi, portando il bottino complessivo a 81 podi, 29 ori, 29 argenti e 23 bronzi, mantenendo la prima posizione nel medagliere. Dall'estero. Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma. I legislatori cinesi ieri hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma. La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli. Tra le notizie del giorno. Zelensky a Mattarella grati per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa. Egregio Presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Cambiamo argomento. Lutto nella musica, morta a 80 anni la cantante country Dolly Parton. Lutto nel mondo della musica. È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Salvini prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Sul fronte internazionale. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire, la Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.